modimo o re thusitse ho fihlela mona memma thabo gauta a lepeka hantate molo masimo re ba ha o morena

go ntlela ka dipolelo tse phakisang go nthusa. Ausi Moleboheng, a le Hasudi.

0: baha o morena
1: se baha o morena
0: me maritsidi
1: dipelo tsa lona di se rekane dumelang go nna le go ntate le dumele se baha o morena ke me maritsidi
0: amen ngwaneso
1: amen ntate

0: già sai.
1: Oh.
0: Sì,
1: ya sai.
0: E tu che dici che sei?
1: Che ne sagna.
0: Ya sai.
1: Mm.
0: La gente che te lo rapporta se la carone è
1: oh.
0: Oh. E te ne ho le belle.
1: Poveti.
0: Ke
1: re tsane le
0: re tsumpe
1: le di le bene se ba o tlo
0: o
1: ka
0: ka tsagalena o pula
1: o sofela ka lebata fela a ona
0: ata o tsweng ke
1: sibisena
0: sena sena sena so re o tsofuma na puso o no ile kae ha ntla o tsweng e ha o no ile kae le se nai ntse se ha o ka
1: ntateng
0: ke re kana mo la feeling one
1: ntateng tlhane
0: mm number 34
1: eh ke manye ke la
0: ke le one mo la
1: oh
0: e ke wa bona na le ha ke number 34 na ma ke ke na mo
1: oh
0: o ke tsela di khopi ntate me kwa le no ke tsenga na empty ho empty a tshele
1: para ba manga tuloji
0: eh ke tika pelu se pedi
1: eh
0: eh
1: eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh
0: eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh
1: eh eh eh
0: eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh mme ga na mamu ipone mo ke tshumolo ha dikwe o khone tsho ha ikela ka le tsikitsane ntate tshukolo mo ha i ha tsosan wana di sila kwa di ngale tsikitsane ntate le soka tsone ha tsita kho ihlala makala mahla ma so u tsika le tsikitsane mme tsi di ha tsita mme ba thaba ga utse peka ha masimule ka le tsikitsane ntate ntlhane ha tsiko ba tsane ka le tsikitsane khone putsika masipodi a u sinne u stadium e ya ka le tsikitsane me ma fa go khunonyane na sagata 60 a le dong 60 ka le tsitsa mogana to yo kholo Jerusalem a o tsile Facebook go ke fa go bomo ke bitsa ka masipodi ntate di mphompolo a ga mo seka ka le tsitsa ntate thato ba lofane go betswana me ba tsitse jo mole le di mapitsa ka le tsitsa ne ne le sma go ma motlo le nkotlo ka mmazini ba go bunga le tsitsa ne me ma motlo go maga ha thama me na ga thabile pula o point ka le tsitsa ne me makamelo ma happy ha thama ga te se se le ntumo go fane ka le tsitsa ma sale tshibella ga te mo e ke di ha matala ka le tsitsa ne mo gana ma se se go ntshong me tsa se ntshume go be abane ka le tsitsa me ma se bolelo mo happy ma se di a o se ha thama khalene ka le tsitsa me ma ga ne ile go tle ha ne le se le yena ke le tsitsa ne la ntse mo pedi fala ka ne tshe ha ka di ke le tsitsa a o se molebogeng ha sodi le yena ke le tsikitsane le mmetshi tsa pela tshe me ma re tsidi ka mazino ke me mpho makgema ha shedile ndoda mofukeng fa nda be lipaka bo phelong ka le tsikitsane ma haisane wa nwa ngwana le mo sengena mamenwane ya ba reng ke la thapelo ya mohau ke mo gana masisi ka pontsho ke bile mashume a mane wa yo halla mo itse tsaitse bana tsa ba mashume a mane ne zi supile izalo heneso
1: etse nantwe na
0: o sine we o ska matha o iketse re tsebo kwa hantle o kwa tsela le ke mo le ke mo se ba ne fela etsa le bile
1: mm go le kit

Ereke o dumedise tlasa lebitso le matla lebitso lona ke la morena wa rona Jesu Kriste. Ena a ileng a shwa a re gatela lefu mme a re siela bophelo bo sa feleng. Go kgatlhilwe Modimo gore nna le wena re tle re be mmogo palonga ya lentswe yo re tla e fumana Book Testamenteng ya kgale, bukeng ya dipuo tsa Solomone mora Davida. Ke bua jalo ka diprofobia, kgaolo ke leshome le metso e robedi. Ke mana ke mashume a mabedi ka metso e mmedi. Ka repalo ya lentswe, re tla e fumana testamenteng ya kgale, bukeng ya dipuo tsa Solomone mora Davida. Ke bua ka diprofobia, kgaolo ke leshome le metso e robedi. Ke mana ke mashome a mabedi ka metso e mmedi.

katlasa theme ya music and fashion. Kala 29 part of 2026 bar 1 Maserumo. Mokete o tla na difisa ke di DJ tsa rona tsa PCFM. DJ Counterforce, DJ Boots, le Funky L. Batse editswe ke Ebonics, DJ Ten, Kwakwa le DJ Mosh. Di ticket di fumaneya ka 70 maluti fela pele ho mokete o moholo. Ha ke iti e tla ba 100 maluti. O ka fumana di ticket ofising tsa PCFM Avani Lesotho le Shae Shaa. Ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146. Hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao. E le hore o fumane tekete ya hao pele o letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete. Hopola, PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Kala 29 part, bar 1 Maserumo. PCFM, your pulse, our beat.

5:6. And Daddy Chaplin o re mongaka lekaleng la dipapadi ke bona mathata dipapadi tsohle di theoao di theoao ho ke ipotsang PS o kae ke maikutlo a hae mona ke Daddy Chaplin o re o bona dipapadi di theoa ka se gahla sena se hae sale mme wa ipotsa bona e ka ba PS e ho kae lekaleng lena. Mamedi re ke dikelele mona fela ke ne ke rekise ha ke ntse ke nka maikutlo a hao. Re le ka hore hemo mamedi re ke re shebe ditaba tsona tseno tsa boikarabello. Performance management mo ho buweng ka taba ya hore ho loketse hore ho be le kontraka, ho be le ditaba tsa performance management, ho be le monitoring and evaluation. Di-target di be teng ditabeng tsena kaofela. Le hore na motho ena target ena o e fihletse ka nako eo a neng a lebeletse hore a e fihlele. Ka yona kapa tjhena.

0: Cool J Hush, PCFM 92.8 to 104.3 megahertz. Ho tlhomo tsongo mametso lo hona teng ke rena lo wena re ho renyane ya le shumele metso medi motle be re arohana mo mamedi. Ke di shebile tsantsi di etsa hala tsantsi di hlahella jwalo. Re totla ga shaba le maema lo ho di malebeletsweng papele ne go hopotsa.
1: Kala 27 2026 PCFM le le motse tsang du memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary botabothe ho tloha ka hora ya le shume hoseng ku isa ya bohlano mantsibuya he lamba sadie divini tsa letsa tsitla ba kubu le saule wa sono FC yona e tla ba magolo hlaswa pitike di tikiti di tla fumaneha monyako ka 50 manuti fela ba sadie ha re gabeng ka dishoshe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki bonne pitike tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshetso ya mojusa transport. Hi, hey, hey, ba, sadie!

0: se u go tlana mo ithabana anta dai go bonze o khwile o e
1: fuma
2: ya bo
1: se
2: a
1: di se
2: ha
1: a o le di macho ba go na di macho ba
3: PCFM your pulse our beat.

Music and Fashion. Kala 29 part of 2026 bar 1 masemo. Mokete o tla na difisa ke di DJ tsa rona.

Music and Fashion. Kala 29 part of 2026 bar 1 Masemo. Mokete o tla na difisa ke di DJ tsa rona.

ditshabana ko metsotso ke ane e fitlhetso rama hantle o le shomele metsotso re be di fela ho le ba hore nyane ya bosupa mo nna le wena re lokelang ho arohana hona thee tsena tsohle di etsa la ka otlo wa otho wa double glazed studio avani lesotho le matsao ha di dumela di le ka hodimo ho mashwe mararo mpitse count of force empa ha di le ka tlase ho mashwe mararo ska sala morao mpitse stone ease mamedi haibe o motho ya sa tshabeng ditaba taba ya hao o ka emela mpitse mosupisi Impa hai kaba aurati hurikena omoto ya ikemela nthokwana ha ditaba di le teng mpitse diteboho p nkwene mamedi mo tsala jwalo o re setla o sotla hlela

tsebo sa thekeseleng wena ntai lena ne unglena la boys holiday la pc fm ke ana metso tso tsora mahantle ho robong fela ho le ba hore nyane ya bosuwa o po ho kala ping o be a le milao weekend ntate dumela counter we ka dile le ho ka tsamaya ena ke metebello ke a leboa maru ke jara ya ka e sotho e sekotse

0: 6251-3387. Get 6251-3387. Beng ba di video tse tharo tse ka sehlohlolong ka di vote. Ba tla hapa di tikete tsa vintage le di mpho tse ding tsa PCFM. Vintage Affair, Music and Fashion 2026. Se fetwe. Kenela mojaho.
1: PCFM, your pulse, our beat.